0: raccontati da Dino Brown e mixati da Jean-Luc Duval. Le più grandi hit degli anni 90-2000, i dischi che ci hanno fatto ballare ed emozionare. La storia della dance ogni giorno su One Dance, dalle 5 alle 7 di sera e in replica tutte le mattine dalle 6 alle 8 con Dino Brown.
1: One Dance, qui suona la storia. Dance.

0: One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
1: Alza la radio.

0: committente del gruppo Radio Number One.
1: 40 anni di dance,
2: 40 anni di successi, 40 anni di emozioni. Su One Dance
1: suona la storia.

0: ballate,
1: le hai cantate
0: e ora le trovi tutte su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.

che adori la musica trance. Ogni mercoledì sera alle 10 su One Dance arriva The Dark Side. La migliore musica club che ha fatto la storia insieme a Dino.

0: Inside ogni mercoledì sera alle 10 solo su One Dance.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

0: No reggaeton.
1: No trap. Solo dance che ha fatto la storia.
0: Sei su One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Su One Dance suona tutta la musica dance che ha fatto la storia.

0: sono Scar e ogni giorno vi aspetto con Tendenza su One Dance. Dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 14.30 ascolteremo come si sono evoluti i suoni e gli artisti di 10 anni in 10 anni. Tre decadi passate al setaccio in un'esplosione di suoni che ci hanno fatto emozionare. Tendenza con Scar su One Dance, dal lunedì al venerdì dalle 2 alle 2 e mezza del pomeriggio, solo su One Dance. Vi aspetto.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance, One Dance.
3: I have a dream. One day, this nation will rise up, live out the true meaning of its creed.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: chiedere il tuo brano preferito? Manda un messaggio vocale al 37830 37830 e partecipa a One For You, One For Me.
1: Ogni sabato mattina alle 10 su One Dance c'è One For You, One For Me. Un disco lo scegliete voi e l'altro lo scegliamo noi. Puoi richiedere la tua canzone preferita alle 37830 37830. Ogni sabato mattina potrai ascoltare il tuo disco preferito in One For You, One For Me. E allora cosa aspetti? Basta un messaggio vocale 37830 37830. Vi aspettiamo.
2: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
4: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

0: Dance. Suona tutta la musica dance che ha fatto la storia.
1: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Kek, 7, 8, gute Nacht.

0: Kek, Siebenart, Gutenart.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 5:59.

0: Ciao a tutti, buon sabato e buon weekend. Benvenuti su One Dance. State per ascoltare la replica, il meglio della storia della dance, andato in onda questa settimana insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval. Direi di partire subito senza perdere altro tempo. Godiamo, perché il primo arriva dal 1995. Sono i Typical con Why Me.
1: La storia della dance.

0: Me, la voce era quella di Josh, disco straordinario. I Zippi Calà hanno partecipato diverse volte al Festival Bar, ne ho parlato con Vincenzo Callea.
1: Stavamo ricordando delle cose del Festival Bar, perché prima della pubblicità abbiamo ascoltato The Color Inside e vi hai detto una cosa straordinaria, molto simpatica. I Zippi Calà arrivano sul palco e tu nel pomeriggio avevi provato con la tastiera, giusto?
2: Certo, perché Daniele, Riccardo e Josh erano già armati del Josh microfono, Daniele aveva una chitarra MIDI e Riccardo una tastiera alla Sandy Martin.
1: Sì.
2: Io avevo la tastiera entrando sulla sinistra, quindi ero quasi un robottino. Appena entrate andate, vai a sinistra.
1: Ok, quindi Amadeus presenta i Typical con The Color Inside.
2: Arriva il boato, parte il pezzo, Josh inizia a cantare, io mi giro a sinistra e non c'era la tastiera.
1: E quindi cosa?
2: Sono stati 20 secondi di panico dove mi sono trasformato in Mauro Repetto, perché l'unico strumento che avevo erano le mani, quindi battevo le mani come un pirla. Ed ero lì per dire vado via.
1: Cioè, hai fatto la coreografia di 10 secondi di The Color Inside.
2: Guarda, chi lo va a beccare su internet becca proprio la mia faccia che cercava la tastiera mentre inveivo contro Amadeus.
1: Tra l'altro poi, non so, ti ricordi benissimo, 6-7 anni fa io ti chiamai per un'intervista, certo, e chiesi, senti Vincenzo, ma mi dici una cosa, adesso in maniera amichevole, ma al Festival Bar facevate finta di suonare? Lui mi ha detto, no, guarda, era tutto vero, gli strumenti veri e la gente che era finta. Che è ovviamente una cazzata.
2: È una cazzata.
1: Però si faceva finta.
2: Si faceva finta, e posso dire una cosa, io sono super sostenitore del playback del Festival Bar.
1: Ah, certo.
2: Perché il Festival Bar, appena è diventato live, non me ne voglia tutto il mondo, ha perso tanto, perché non suonava bene.
1: La gente vuole sentire come in radio, no?
2: Esatto, vuole vedere il suo artista, vuole vedere Ligabue sul palco, non era una gara canora alla Sanremo.
1: Certo.
0: Vincenzo Callea ci ha svelato il retroscena del Festival Bar, veramente simpatico, un artista straordinario.

0: stupendo degli Hotel St. George, progetto dietro al quale si celavano Vanni Giorgigli e Roby Santini, che mi spiegò come mai, insomma, da dove deriva il nome Hotel St. George. Senti.
1: Senti, come mai Hotel St. George?
2: Perché mentre facevamo questo brano, questo il demo del pezzo, stava venendo veramente molto bene, poi la sera si andava a cena, fa: dai, se dobbiamo fare questo nuovo progetto, ma come lo chiamiamo? Io mi guardo intorno, siccome Fiuggi è una città termale, quindi è strapiena di hotel, di pensioni, è frequentatissima da turisti da tutto il mondo, tutta Europa. Ho detto: dai, se il disco ha successo, apriamo un hotel anche noi. E come lo chiamiamo? Hotel St. George. Saint, quindi Santini, George Giorgilli, Hotel St. George, questa è l'idea.
0: Mamma mia, grande!
2: È un nome che suonava così bene che... Poi tra l'altro, ma sai che quante volte sono capitato in giro per il mondo a dormire negli Hotel St. George?
0: No, ti ha mandato
2: impressionante!
0: Lì.
2: No, tante volte ci è successo, o in Egitto, da tutte le parti.
0: Già avevo fatto sentire questa grande chicca da dove nasce, insomma, il nome Hotel St. George, era Roby Santini.
3: Disco Viaggio.

0: 1996, il nostro disco viaggio del grande marione nazionale Mario Più, si chiama Mass Experience. Quando l'ho intervistato diversi anni fa, abbiamo proprio parlato di questo genere di musica nato in Italia che si chiama Mediterranean Progressive.
1: E stiamo parlando della Big Sur, quindi 1996-97 esce Mass Experience Dedicated, due dischi che vanno da paura.
2: Sì, due primi dischi, diciamo, Mediterranean Progressive, come si iniziò a chiamare il genere, che ebbero un bel successo, anche se non, anche allora non mi rendevo conto.
1: È perché quando usciva uno pensavi già a quello dopo.
2: Sì,
1: no?
2: Sì, poi vabbè, c'era l'intim della media Vixer, era veramente forte.
1: Chi eravate all'epoca? Tu, Gigi, Mauro Picotto.
2: E in quel momento lì sì, eravamo noi tre, poi cominciarono a venire Sacoman, Ricky Leroy, Cominotto, Giochi di Conti, insomma, piano piano diciamo i disc-jockey italiani più
1: rappresentativi,
2: vennero all'ovile, si dice.
1: Tutti sotto l'ala di Gianfranco Bortolotti, che salutiamo.
2: Sì, salutone Gianfranco.
1: Cioè, volevate praticamente ricreare una sorta di team di tutti i DJ italiani, una cosa che adesso non si può fare.
2: Una cosa che Gianfranco aveva già provato a fare con i DJ House quando fece la prima Herbit. Poi, diciamo, invece con la Big Sur ha avuto la fortuna, lo diciamo, il successo che c'è stata un'unione che è stata più duratura e grazie anche alle spinte, alle promozioni della media, cioè ogni disco che usciva, oltre che essere fatto bene, aveva un disco di successo.
1: A voglia, io mi ricordo quando andavamo a comprare i dischi il sabato pomeriggio, si ordinavano le cose della Big Sur. Andavo da Paolo Aliberti a Saluzzo, io dicevo: senti, tutta la roba che arriva dalla Big Sur, che poi è l'etichetta, lo diciamo per quelli che non se ne intendono, l'etichetta discografica, quello che arriva.
2: La conosco tutti,
1: sì.
0: Un grandissimo applauso al nostro beniamino Mario Più, qui nella storia della dance.
3: La storia della dance. Spacca l'impianto. C'è la storia della dance.

0: con Will Be One che riprendono la cavalleria rusticana, o meglio l'intermezzo della cavalleria rusticana, me l'hanno anche confessato.
1: Posso chiedervi una cosa?
2: Sì.
1: 1890 l'originale di questo pezzo, come vi è venuto per fare Will Be One? Era il 2004, giusto?
3: Risponde Ciro, perché io sono del 1895.
2: Io l'ho appena dato. Andare a casa di Mascagni.
1: Allora, il pezzo di Mascagni del 1890 si chiama Cavalleria Rusticana, l'intermezzo
3: della Cavalleria Rusticana.
2: Era l'intermezzo della Cavalleria Rusticana.
1: Ok.
2: E noi però andammo a, come dire, su un altro rifacimento della Cavalleria,
1: sì,
2: Rusticana, che era quello di William Orbit,
1: sì,
2: quello che ci ispirò Will Be One.
1: Avete preso?
3: Sentire, si trova su YouTube, si chiama Intermezzo Cavalleria Rusticana di William Orbit, tratto dall'album Pieces in a Modern Style.
1: Ammazza, come sei serio, Stefano!
0: Grandissimi datura anche in questo caso. Trovate le interviste sul canale YouTube della Storia della Dance.

0: La storia della dance.
1: Ogni giorno su One Dance arriva One Dance Classics, il meglio della musica disco anni 70 e 80 insieme a Lauretta. Vi aspetto ogni ora al minuto 50 qui su One Dance con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
5: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
6: One Dance. Qui suona la storia.
7: One Dance.

Mamma mia, che eleganza! Sing It Back, il disco di Moloko, l'originale. Era decisamente più lento, ma questa versione remix del DJ tedesco Boris Lagos la portò al successo mondiale. Grande pezzo, come d'altronde tutti quelli che potete ascoltare nella storia della dance. Ogni giorno, insieme a Nino Brown e Jean-Luc Duval, l'originale l'ho già fatto sentire, ma una ripassata non guasta mai.

unico caso in cui il remix fa diventare famoso il disco originale, che altrimenti sarebbe forse passato inosservato. È successo un sacco di volte. Vi faccio sentire un altro pezzo. Eh sì, questo è un altro caso lampante di come il remix abbia fatto diventare famosa in tutto il mondo la bellissima Dana Dawson, che purtroppo non c'è più, con la sua Free Is Family.

storia della dance. One. Dance.

0: Work con Passion, è un disco meraviglioso, veramente pelle d'oca dappertutto. La voce era quella di Simon J. Dietro questo progetto, tra i tanti, c'era anche il grande Gianni Bini. Era il 1994. Sento il campanello stile Jessica Fletcher. Di solito quando parte il campanello perché c'è qualche stonato che vuole cantare. Chi è?
1: Ecco.
0: Ecco.

Che forever. Quando noi non sappiamo cosa dire, diciamo o forever o together. È sempre così. Vabbè, lasciamo stare. C'è dell'amore nell'aria, c'è l'amour, toujours.

0: storia della dance.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
3: One Dance.
4: Sono le 7.

super disco di Junior Jack, Vito Lucente, nato in Italia e poi trasferitosi in Belgio. Ne abbiamo già parlato ampiamente qui nella storia della dance. Abbiamo già anche detto che questo pezzo in realtà arriva dagli anni 70-80, era delle Pointer Sisters e si chiamava Derby. Attenzione.

dal 2005 super disco di Martin Solveig, Martin Picandé, si chiama così, questo è il suo vero nome. Devo dire che i primi anni di Martin sono stati fenomenali. Ha cominciato con Madan nel 2003, poi è uscita Everybody 2005, poi Yellow Sea, che ascolteremo sicuramente nella storia della dance delle prossime puntate, e poi non dimentichiamoci di Rocky Music. Rimaniamo sempre lì a Parigi, godetevela, arriva Starlight, Superman Lovers.

0: di Berry Gordy, che è il fondatore della Motown Records. Quindi sì, è vero, un po' raccomandati, però veramente Party Rock and Team. C'era anche lo shuffling, infatti il disco recita Every Day I'm Shuffling e il video era assolutamente meraviglioso, andate a ripescarlo. Sempre da quell'anno lì, un'altra super hit, Pitbull, Neo e Nayer, c'è anche Afrojack, Give Me Everything.
1: Me not working hard, yeah right, picture that with a Kodak, or better yet, go to town.

0: sabato pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Lynx, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Lynx, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
5: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
6: One Dance. Qui suona la storia.

viene sempre un po' da piangere nel riascoltare questo disco meraviglioso di Webb, si chiama Loving Times. Era il 1999, prima il disco Viaggio, Mauro Picotto con Comodo, nella storia della dance ogni giorno insieme a Dino Brown, che vi svela anche le chicche che si celano dietro i dischi e i produttori. In questo caso, dietro il progetto Webb c'era il grandissimo Pierluigi Giombini.

che meraviglia. Con questo piano che ti entrava in testa e non usciva più. Lo stesso che ha fatto Robin Times ha composto Gazebo con I Like Chopin e anche Masterpiece. E soprattutto un'altra hit degli anni 80, Ryan Paris, La Dolce Vita.

dei dischi italiani e faceva queste versioni che erano ballatissime in tutti i club del nostro paese. Ce ne sono altre due di versioni di Fargetta che voglio farvi sentire in pillola. La prima è Raff con Sei la più bella del

Eh sì, il tocco di Mario si sentiva, eh? Aspettavo che te, sulla falsa riga della sua Music del 1992, qui religione per me, gli venivano affidati i remix di grandi successi degli anni 90. In questo caso, se non sbaglio, era il 1995. Ce n'era un altro sempre di Fargetta, bellissimo, era quello di Lucio Dalla.

sogno di Bartolomeo, il grande Tony di Bart. Questa è una perla del 1994. Si chiama The Real Thing. Nella storia della dance arrivano anche Fats & Small.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 7:59.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Ti hanno fatto saltare! Ti hanno fatto emozionare! Ti hanno fatto gioire! Su One Dance suona la storia.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti da Michi Boselli e bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi ancora disco, siamo al 1978 con gli Chic e My Forbidden Love, diventata poi Sunshine and Happiness di Nereus Dubwork nel 1999 e campionata anche dagli Alcazar nel 2000 in Sexual Guaranteed. Subito gli Chic con My Forbidden Lover.
2: Contaminazioni.

Gli Alcazar vanno a chiudere il nostro spazio di oggi con Sexual Guaranteed, ma abbiamo sentito prima anche Nerius Dubwork con Sunshine and Happiness e gli Chic con My Forbidden Lover. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta. Era il Festival Bar del 2000 con Lady Violet, Beautiful World.
2: Visto che la nostra danza della pioggia porterà fortuna, quest'altra danza sono sicura che vi farà scatenare.
3: E balliamo
2: Beautiful World,
3: Lady Violet.

Samba 2000, Lady Violet, Beautiful World. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta. One Dance.

arrivato il momento di tornare indietro negli anni 90. Alza One Dance come non mai. Qui suona la storia.

0: Uoi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te ovunque tu sia.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
5: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
6: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
8: Siamo in radio, non si vede nulla.
7: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
9: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
0: One Dance. Qui suona la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ciao a tutti, benvenuti su Bad Dance. Arriva il nostro Disco Viaggio. Oggi ritorniamo indietro al 1996. Uscì un pezzo straordinario firmato All Live, era You Are Not Alone. 4 anni più tardi il DJ Andrew Tannenberger, ovvero ATB, ne fece un remix spettacolare. Goditi questo viaggione.

0: Non solo 90,
1: non solo 2000,
0: anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare.
1: Alza il volume, sei su One Dance.

Migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta, dal 1981 Earth, Wind & Fire. Questa è Let's Groove. One

0: Abbiamo ascoltato gli Earth, Wind & Fire con Let's Groove qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Yeah.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 9:01.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
8: È arrivata a Tenerife la nave con un focolaio di antivirus. Tra strette misure di sicurezza i passeggeri saranno rimpatriati. Sono 4 gli italiani monitorati dal Ministero della Salute. 2 settimane fa a bordo di un aereo da Johannesburg con coincidenza a Roma ebbero un breve contatto con una passeggera poi deceduta per il virus che era stata a bordo di quella nave. La guerra in Ucraina si avvia alla conclusione, pronti a negoziare anche in un paese terzo. Annuncia sorpresa ai giornalisti del presidente russo Putin al termine della parata in tono minore sulla Piazza Rossa nell'anniversario della vittoria sul nazifascismo. L'Italia non c'era quando ne avevamo bisogno. Donald Trump rinnova le accuse e frena l'ipotesi di impegno italiano sullo stretto di Hormuz. E Trump torna a minacciare anche il ritiro parziale di soldati USA dall'Italia. Tennis, internazionale d'Italia, Jannik Sinner non sbaglia all'esordio. L'azzurro numero uno al mondo batte 6-3-6-4 l'austriaco Hofner e se la vedrà al terzo turno contro Popirin. Così in conferenza stampa.
9: Partita comunque non scontata, però sono contento, sai, le prime partite sono sempre difficili, quindi sono soddisfatto.
8: È tutto da Nicola De Muro.
1: The end.
10: Hanno scalato tutte le classifiche mondiali. Ti portano alla mente centinaia di ricordi.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Benvenuti nel nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance. Oggi vi riporto al 1999. Un grande produttore inglese che si chiama Chican ha ripreso la melodia di Team from Harry's Game dei Clannad e ha creato una perla che si chiama Sam.

Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare. Alza la radio.

fatto Scuba in parecchie compilation in quell'estate del 1997. Grazie alla nostra macchina del tempo siamo finiti in quella calda estate, e tra le più forti c'era anche Full Intention con Shake Your Body.

tempo si diceva benvenuti nel futuro e adesso siamo nel passato. Estate 1997 per il pezzo firmato B1 al The Future che ho ballato con voi qui su One Dance. E adesso, signore e signori, ho la lacrimuccia facile perché questo è il pezzo dell'estate 97. Alexia con

L'estate del 1997 chiude questa puntata legata alla Memory Chart che trovate ogni giorno sulla mia radio preferita One Dance in più appuntamenti. Mi raccomando, scaricate l'app per ascoltarci ovunque in HD. Da Stefano è tutto, alla prossima Memory Chart!

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio Future History. Ogni giorno su One Dance il nostro super DJ Edo Colavini seleziona una novità e la sottopone alla vostra attenzione. Oggi ci ascoltiamo Prospa con Free Your Mind.

0: radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te, ovunque tu sia.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
8: Siamo in radio, non si vede nulla.
7: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
9: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
10: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume, sei su One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta. Festival Bar 1994. Mary Claire Tubaldo, The Rhythm is Magic.
2: Pensate che questo pezzo è in testa alle classifiche di tutto il mondo, Italia compresa. È un pezzo con un ritmo incredibile. The Rhythm is Magic, Mary Claire Tubaldo.

Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: anni di dance,
1: 40 anni di successi, 40 anni di emozioni. Su One Dance
0: suona la storia. One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
2: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta, The Jacksons, capitanati dal grande Michael Jackson, sempre più avviato verso la carriera da solista. Nel 1981 conquistarono le classifiche di tutto il mondo con Can You Feel It, accompagnata da un video ricco di effetti speciali all'avanguardia per l'epoca.
0: One Dance Classics. Sick.

Ascoltato Can You Feel It? The Jacksons qui su One Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta. Dance.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Dance. Sono le 10.
2: This is the latest dispatch just received in our news.
3: La MV Ondius, la nave olandese dove è scoppiato un focolaio di antivirus, è in porto a Granadilla, Tenerife, nelle Canarie. Il governo spagnolo ha adottato strette misure di sicurezza per rimpatriare nei singoli paesi di origine i passeggeri e i membri dell'equipaggio. E in Italia sono sotto sorveglianza sanitaria 4 persone, per ora senza alcun sintomo, che per qualche minuto rimasero a bordo dello stesso aereo della KLM preso da una olandese che era stata sulla MV Ondius e fatta poi sbarcare dal Boeing prima del decollo perché in gravi condizioni. Annuncio a sorpresa di Putin al termine della parata nella Piazza Rossa per celebrare la vittoria sul nazismo. La guerra in Ucraina si avvia alla conclusione, siamo pronti a negoziare. Espulsi da Israele 2 attivisti della Global Sumud Flottiglia. Dopo il completamento delle indagini, i 2 provocatori professionisti appartenenti alla flottiglia delle provocazioni sono stati espulsi da Israele, scrive il Ministero degli Esteri di Tel Aviv. È tutto da Nicola De Muro.
4: The end.
0: Dance anni 90.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi vi riporto al periodo della vecchia scuola della musica house, la hip house che mixava la musica rap con la musica house, la prima in assoluto che ha così dettato legge nel corso degli anni, e stiamo parlando di una canzone elaborata dal DJ rapper Fast Eddie insieme a MC Action e Mix Master con In The Mix, canzone che poi ha ispirato tempo dopo anche il cantante belga Danzel per realizzare Pump It Up, e poi sentiremo anche un mashup tra Pump It Up e Push The Feeling On dei Nightclovers. Ma subito il Mix Master con In The Mix.
2: Contaminazioni.

remix tra Push the Feeling On e Pump It Up va a chiudere lo spazio di oggi, Night Clovers vs Danzel, prima ancora Danzel con Pump It Up e Mix Masters che ha ispirato il tutto con In The Mix, canzone del 1990. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One, one, one, one.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta. Festival Bar 2001. Jerry Halliwell, It's Raining Man.
2: Allora, con la prossima cantante internazionale, io mi sento a casa mia, sai Alessia, perché tu lo sai, lei si è ispirata un po' nella canzone, nel video a Fame, Saranno Famosi, quindi anche a Flashdance. Io con Popstar ho girato un po' tutta l'Italia a cercare ragazze che volevano diventare famose.
3: Diciamo che ti senti un po' il Pigmalione, un po' il Pippo Baudo della situazione.
2: E lei è diventata famosa prima con le Spice Girls e poi come solista.
3: Con It's Raining Man!
2: E forse ce l'ha mandata lei la pioggia. Jerry Halliwell!

mia. Ogni weekend su One Dance arriva la Weekend Dance Chart, la classifica dei 20 dischi dance più forti del momento.

0: 10 alle 11 di sera con Dino Brown e Edo Colabini.
1: Donut a 1 euro, Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro, Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro, 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: One Dance. Qui suona la storia.
6: One Dance.

0: Juan. No trap, solo dance che ha fatto la storia.
1: Sei su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorna il nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance insieme a Dino Brown. Oggi vi ricordo un grandissimo produttore che si chiama Mike Push. Nel 1999 stampò sulla famosissima etichetta Bonsai Records questo pezzo rimasto negli annali. Sto parlando di Universal Nation.

0: Come on, get up.
1: Non solo anni 90, non solo 2000, anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare. Alza il volume, sei su One Dance.

0: La dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance.
1: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
2: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta, ritroveremo anche l'indimenticabile Pino D'Angiò dal 1980 con Ma quale idea, un mix tra rap e funk considerata una delle più rappresentative degli anni 80 in Italia.
1: One Dance Classic.

0: Pino D'Angiò, Ma quale idea, qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: One Dance.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Dance. Sono le 10 e 59 minuti.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: In primo piano il calcio, 36esima giornata di Serie A, all'Olimpico è 0-3 tra Lazio e Inter. Vince anche la Juventus 1-0 sul campo del Lecce, sorpasso momentaneo sul Milan al terzo posto. 0-2 tra Cagliari e Udinese, culminata nella bufera. Davis accusa di razzismo d'Ossena, reo secondo il friulano di averlo chiamato scimmia. Oggi le altre partite, alle 12.30 Verona-Como, poi tra le altre Parma-Roma e Milan-Atalanta. Tennis, internazionali d'Italia, esordio vincente per Sinner contro Hofner. Ascoltiamolo.
4: Partita comunque non scontata, però sono contento, sai, le prime partite sono sempre difficili, quindi sono soddisfatto.
3: Avanzano al terzo turno anche Cobolli, Bellucci e Pellegrino, oggi in campo Musetti, Darderi e Arnaldi contro Cerundolo, Paul e Hodar. Tra le donne eliminate Paolini e Sabalenka. MotoGP alle 14 il Gran Premio di Francia, dalla Paul Bagnaia Aut Marquez, che ieri nella sprint si è fratturato il piede destro dopo una rovinosa caduta. In chiusura al ciclismo, oggi la terza tappa del Giro d'Italia da Plovdiv di Bassofia in Bulgaria. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.
0: The end. Ti hanno fatto ballare.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Eccoci qui nel nostro spazio Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Oggi tocca a un grande DJ italiano, ovvero Gianni Parrini, che fece una cover di un pezzo di Anne Clark, Poem Without Word, 1987. Questa è la versione di Gianni dal suo album I Love the Dream Project, Poem Without Word, 1996, il disco Viaggio.

entra in testa e ti fa veramente volare. Poem Without Word, Gianni Parrini, era il nostro disco viaggio. One. Dance.

vocina tenerina tenerina, quella di Elodie Boucher, conosciuta con lo pseudonimo di Angie B. Siamo in Francia con la sua Sound Waves, canzone che andò benissimo, fu inserita in tantissime compilation nell'estate del 2010 e la nostra macchina del tempo ne ha tenuto conto. Tra le più forti 15 anni fa in questo periodo anche I'm in Love di Alex Gaudino.

Gaudino con la sua I Me Love che ho ballato con voi qui su One Dance in questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Siamo nell'estate di 15 anni fa e in discoteca ballavamo anche questa canzone di Bob Sinclair, I Wanna.

Sinclair, Fedrin, Shaggy e Sahara con I Wanna, appena sentita qui su One Dance. Siamo nella memory chart dell'estate del 2010 e tra le più forti 15 anni fa c'era

Dennis Ferrer ci ha cantato Hey Hey, che ho ballato con voi qui su Undance. Siamo nell'estate 2010 con la Memory Chart e ricordo benissimo Oye Baby,

questa è la sua Hoy Baby, pezzo che chiude questo nuovo appuntamento con la Memory Chart di One Dance. Scaricate la nostra app per ascoltarci ovunque in alta definizione. Alla prossima Memory Chart. Ciao!

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Qui su One Dance ritorna il nostro spazio dedicato ai Future History,

0: Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te, ovunque tu sia.
1: Tanat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: One Dance. Qui suona la storia.
6: One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 da Top of the Pops del 1997, Todd Terry, Something Going On.

0: One Dance. One Dance. Qui suona la storia. One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance degli anni 70 e 80, solo su One Dance vi accompagniamo in un viaggio di ricordi ed emozioni attraverso i pezzi forti di quei decenni. Dal 1987, Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth.
0: One Dance.

0: Abbiamo ascoltato Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth, qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: One Dance.
2: One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. È mezzogiorno.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: A Tenerife, nelle Canarie, è in corso lo sbarco dei 140 a bordo dell'MV Ondius, la nave con un focolaio di antivirus. Per i sanitari spagnoli risultano tutti asintomatici. E in Italia, monitorate 4 persone, si trovavano su un volo KLM in coincidenza per Roma, sul quale era salita per pochi minuti una donna poi deceduta a Johannesburg dopo aver contratto l'antivirus. Nuove accuse di Trump all'Italia: non c'era al momento del bisogno in Iran, ma il governo italiano con il ministro della difesa Crosetto ribadisce l'alleanza con gli USA.
5: Non ci sono strappi, ci sono volte in cui le nazioni possono avere idee diverse o dare giudizi diversi sugli avvenimenti, ma diciamo la visione di lungo periodo e l'alleanza è un'alleanza che dura da decenni, che si è consolidata, la stessa visione del mondo, beh, quella non può cambiare, non dipende dai governi, non dipende dalle persone, prosegue il nostro rapporto con gli Stati Uniti che non si è mai incrinato.
4: Dopo la parata nella Piazza Rossa per la vittoria sul nazifascismo, l'annuncio a sorpresa di Putin: la fine della guerra in Ucraina è vicina e sono pronto a negoziare con l'Europa e a firmare con Zelensky, ma solo per l'accordo definitivo. È tutto da Nicola De Muro.
1: The End. Ogni giorno ti ricarichiamo con la miglior musica dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo rivivere emozioni incredibili. Ogni giorno siamo con te e ti facciamo ascoltare la miglior musica dance di sempre.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi partiamo dal 1983 con un gruppo canadese che si chiamava Transsex, che aveva realizzato una delle canzoni simbolo della musica disco dell'inizio anni 80 ed è Living on Video, diventata

0: Party, e con Time to Party di Dino Brown e Paki Francavilla andiamo a chiudere lo spazio di oggi. Abbiamo sentito anche tutta del progetto Pinocchio e poi la versione originale che ha ispirato le due canzoni che abbiamo sentito, ovvero Living on Video dei Transsex. Da Miki Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance!

0: Dance, Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dall'Arena Suzuki a Verona. Live Natalie Hartz con Surrender.
2: Con Surrender, Natalie dei Sound Lovers.

ascoltato live Natalie Arts con Surrender qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao da Lauretta. One Dance.

0: La sexta mi mente. La settima allucinazione.
1: Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te, ovunque tu sia.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità. Info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
7: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
8: Sei su One Dance.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro disco Viaggio qui su Van Dance vi riporto al 1996. Stefano Secchi decise di mettere insieme due dischi straordinari, Children di Robert Miles e la voce di un pezzo francese degli anni 80 di Desireless. Nacque Children Voyage, uno dei più importanti

0: Non solo 90,
1: non solo 2000,
0: anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare.
1: Alza il volume, sei su One Dance.

0: One Dance, ben ritrovati da Laura. Il nostro viaggio tra i ricordi più belli, le emozioni più intense con le canzoni che hanno fatto la storia della dance nel decennio anni 70 e 80. Dal 1987 Michael Jackson, Bad, tratta dall'omonimo album, terzo e ultimo coprodotto da Quincy Jones. Una sfida tra bande nel video, questa è Bad.
1: One Dance Classic.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 12:59.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: A Tenerife, nelle Canarie, è in corso lo sbarco dei 140 a bordo dell'MV Ondius, la nave con un focolaio di antivirus. Per i sanitari spagnoli risultano tutti asintomatici. E in Italia, monitorate 4 persone, si trovavano su un volo KLM in coincidenza per Roma, sul quale era salita per pochi minuti una donna poi deceduta a Johannesburg dopo aver contratto l'antivirus. Nuove accuse di Trump all'Italia: non c'era al momento del bisogno in Iran, ma il governo italiano con il ministro della difesa Crosetto ribadisce l'alleanza con gli USA.
4: Non ci sono strappi, ci sono volte in cui le nazioni possono avere idee diverse o dare giudizi diversi sugli avvenimenti, ma diciamo la visione di lungo periodo e l'alleanza è un'alleanza che dura da decenni, che si è consolidata, la stessa visione del mondo, beh, quella non può cambiare, non dipende dai governi, non dipende dalle persone, prosegue il nostro rapporto con gli Stati Uniti che non si è mai incrinato.
3: Dopo la parata nella Piazza Rossa per la vittoria sul nazifascismo, l'annuncio a sorpresa di Putin: la fine della guerra in Ucraina è vicina e sono pronto a negoziare con l'Europa e a firmare con Zelensky, ma solo per l'accordo definitivo. È tutto da Nicola De Muro.
5: The end. I grandi successi degli anni 90. Le più grandi hit dance degli anni 2000.

tutta la storia degli ultimi anni. Su One Dance suonano 40 anni di successi.

0: disco viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco viaggio di oggi ci riporta direttamente agli anni 90. Due DJ producer, uno si chiama Michele Generale, l'altro Daniele Maffei, conosciuto come Daniele Gas, uno dei primi a fare i dischi insieme a Gigi D'Agostino, indimenticabile. La loro giallone, ebbene, Daniele Maffei e Michele Generale erano i Nylon Moon. Ce li ascoltiamo con Angels of Love.

giro di piano molto dolce, è stato veramente un piacere riascoltare Angels of Love, Nilo Moon, il disco Viaggio su One Dance. One Dance.

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Eccolo, un nuovo appuntamento con la Memory Chart. Benvenuti e benvenute su One Dance. Allacciate bene le vostre scarpette da ballo, perché la nostra macchina del tempo ha deciso di riportarci per l'ennesima volta

producer David Morales con la sua Need New ad aprire le danze, a spalancare le porte a questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Come ogni giorno qui su One Dance si torna all'indietro con la nostra macchina del tempo che ha inserito questa data, estate 1998. In quella calda estate tra le più ballate c'era anche Looking for Love.

Ramirez nell'estate del 1998 con la sua Looking for Love. Siete su Undance, come ogni giorno c'è l'appuntamento con la Memory Chart, con i pezzi più ballati da classifica che grazie alla nostra macchina del tempo riassaporiamo giorno dopo giorno sulla mia radio preferita Undance. Tra le più forti nell'estate del 98 anche Sexy Rhythm del programma

chiudere questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Siamo stati nell'estate del 1998 e ve lo confesso, ho i brividi lungo la schiena. È troppo bello tornare indietro nel tempo, grazie alla nostra macchina del tempo che ci ha fatto sognare con 5 pezzoni legati all'estate del 98. Da Stefano è tutto, alla prossima Memory Chart.

0: fatti da Dino Brown e mixati da Jean-Luc Duval. Le più grandi hit degli anni 90-2000, i dischi che ci hanno fatto ballare ed emozionare. La storia della dance, ogni giorno su One Dance, dalle 5 alle 7 di sera e in replica tutte le mattine, dalle 6 alle 8, con Dino Brown.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

0: live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Festival Bar 2000. It Feels So Good, Sonic.
2: Si balla molto con questa canzone.
3: Ma di brutto?
2: Perché lei è stata una DJ.
3: Sì, abbiamo tornato
2: un ex atleta, canta che è una meraviglia.
3: Ma dai.
2: Primo posto in classifica in Inghilterra.
3: Ho capito di chi parli. Sarà mica Sonic.

il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: fatto la storia. La trovi su One Dance. Alza il volume e goditi questo disco. One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, l'appuntamento solo su One Dance con la migliore musica dance anni 70 e 80. In compagnia di Lauretta Mostra ci facciamo un viaggio attraverso i grandi classici della dance che hanno fatto la storia del decennio anni 70 e 80. 1986, tormentone di quell'estate, partecipò al Festival Bar senza però vincerlo, ma rimane veramente una delle canzoni di maggior successo di Spagna. Questa è

0: committente del gruppo Radio Number One.
1: Sono le 13:58 minuti.
2: I grandi successi della musica dance. I dischi house che hanno

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi vi riportiamo alla fine degli anni 70, esattamente al 1978, con uno dei padri della musica disco che è Cerrone. È una canzone molto particolare che è Look for Love. Pensate che nel mix durava più di 10 minuti, che poi è diventata nel tempo, nel 2000, anche I Feel For You di Bob Sinclair. Ma subito Cerrone con Look

I Feel For You di Bob Sinclair va a chiudere il nostro spazio. Prima ancora abbiamo ascoltato anche Cerrone con Look For Love. Da Michi Boselli è tutto. Alla prossima contaminazione su One Dance.

Dance. 40 anni di successi, 40 anni di emozioni. Su One Dance suona la storia.

0: scopri il sito di OneDance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
4: One Dance. Qui suona la storia.

0: disco viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio disco viaggio ti riporto al 2001 con un grande duo di producer tedeschi. Si chiamano Cosmic Gate e campionano la voce di Kennedy. In un suo discorso degli anni 60, questo è un disco straordinario. Si chiama Exploration of Space.

solo anni 90, non solo 2000, anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare. Alza il volume, sei su One Dance.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Dance. Sono le 14:58.
2: Ti hanno fatto ballare. Ti hanno fatto emozionare.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco Viaggio che ti fa riscoprire i pezzi Dream, Progressive, Techno e Trance che hanno fatto la storia in tutti i club del mondo. In questo caso veramente una super hit, un inno dei clubbers mondiali. Uscì nel 1994, prodotto in Germania. Loro sono i Sunbeam. Questa è Outside World.

0: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
1: Alza la radio.

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Su One Dance c'è la Memory Chart, prego accomodatevi, allacciatevi bene le scarpette da ballo perché la nostra macchina del tempo ha deciso di riportarci all'estate del 2001, quando in quella calda estate ballavamo Lucky My Life degli Eiffel 65.

Pump, appena sentiti qui su One Dance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart. E questa volta siamo tornati all'estate del 2001, quando ballavamo anche questo pezzo latineggiante firmato Noelia.

A chiudere questo nuovo appuntamento con la Memory Chart, vi ricordo di scaricare l'app, quella ufficiale di Radio One Dance, per ascoltarci ovunque nel mondo. Alla prossima Memory Chart, da Stefano è tutto, un bacio.

0: Future History, Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance. Il nostro spazio dedicato ai Future History. Ciao a tutti, benvenuti su One Dance. Le novità presentate da Dino Brown e selezionate da Edo Colavini. Ci ascoltiamo l'ultimo singolo di Fisher insieme a Tones & Dai. Si chiama Favor.
2: Tell me a story from all of the places

0: sono Scar e ogni giorno vi aspetto con Tendenza su One Dance. Dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 14.30 ascolteremo come si sono evoluti i suoni e gli artisti di 10 anni in 10 anni. Tre decadi passate al setaccio in un'esplosione di suoni che ci hanno fatto emozionare. Tendenza con Scar su One Dance, dal lunedì al venerdì dalle 2 alle 2 e mezza del pomeriggio, solo su One Dance. Vi aspetto.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000 dal Live Dome a Berlino, Paradiso.

retro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

mantengono la sua Moose Waterfall, che in particolare è stata l'intro della Duplé Live Compilation, nella quale Mad Bob intonava: noi siamo come il fulmine che squarcia il cielo in due, noi siamo energia pura, Duplé, paura.

0: stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 15:59.
2: Ti hanno fatto ballare.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti da Michi Boselli e bentornati nello spazio con le Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi si parte con una canzone che ha veramente fatto la storia della musica ed è del 1980, sono i Jackson 5 del grande Michael Jackson, che era molto giovane ai tempi, con Can You Feel It, prima del grande successo di Billie Jean, canzone che poi diventerà col tempo, esattamente nel 1998, anche Feel It del gruppo The Tamper con la voce di Maya, primo singolo del loro unico album, canzone ballatissima anche nel nostro paese, e poi recentemente è diventata anche Can You Feel It nella versione funkeggiante dei Block and Crown del 2024. Ma subito l'originale Can You Feel It dei Jackson 5.
2: Contaminazioni,

Lo spazio di oggi con le contaminazioni, prima abbiamo sentito anche Feel It dei Tamperer dal 1998 con la voce di Maya e anche l'originale dei Jackson 5, Can You Feel It, con la voce del grande Michael Jackson dal 1980. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 da Top of the Pops del 2002. Alexia, dimmi come.
2: La Verdi, Alexia, dimmi come.
3: A tornare qui.

0: Abbiamo ascoltato live Alexia, dimmi come. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con il momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Alza il volume.
2: Sei su One Dance.

0: hai ballate,
1: le hai cantate
0: e ora le trovi tutte su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.

per te che adori la musica trance. Ogni mercoledì sera alle 10 su One Dance arriva The Dark

0: ogni mercoledì sera alle 10, solo su One Dance.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
7: One Dance. Qui suona la storia.

0: One Dance.
1: One Dance. Qui suona la storia.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti riporto al 1995. È un disco prodotto in Italia da un grande DJ che si chiama Fabietto Cattaneo. Il progetto è X-Form. Questa è Pleasure Voyage.
2: 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9. We have ignition sequence start. The engines are on. 4, 3.
3: She's building
2: two,
3: up and you can see one, the fire.
2: 0.
3: Coming out.
2: We have commit.
3: We have liftoff.
2: We have liftoff. Liftoff at 7:51 a.m. Eastern Standard Time.
4: Sono le 7:51, ora di Houston. L'Apollo si sta staccando dalla torre di lancio. Sta prendendo quota. È molto bello da vedere. C'è una grande fiamma luminosa. Pesa 4.000 tonnellate.
5: Snapfire flames, 7.5 million pounds. They're on their way.

0: chiusura, chiusura, chiusura, datura, datura, datura. Insieme, insieme, amico.
1: Non solo 90,
2: non solo 2000,
1: anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare.
2: Alza il volume, sei su One Dance.

grandi successi di Chris Lefriant e Bob Sinclair arrivò subito dopo Love Generation, che rimane tuttora il suo più grande successo del 2005. La voce di questo pezzo è quella di Steve Edwards, che tra l'altro cantò sempre per Bob Sinclair anche Peace Song e Together. Negli stessi anni però prestò la voce anche a Daxwell per la sua Watch the Sunrise.

La voce di Watch the Sunrise era proprio quella di Stevie Edwards, la stessa di World Hold On di Bob Sinclair, che abbiamo ricordato in questa pillola di storia su One Dance. One Dance.

0: No reggaeton.
1: No trap. Solo dance che ha fatto la storia.
0: Sei su One Dance.

0: la luna, las estrellas.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 16:58.

0: buon lunedì, dipende un po' da quando ci state ascoltando. Arriva Dino Brown al microfono come tutti i giorni dalle 5 alle 7 di sera e in replica tutte le mattine dalle 6 alle 8 qui su One Dance. State per ascoltare il meglio della storia della dance, andato in onda questa settimana. La storia della dance si deve ascoltare rigorosamente al massimo del volume, anche perché iniziamo con i fratelli nello spazio, Aladino, Brothers in the Space.
1: La storia della dance.

0: più hanno avuto successo in quel lontano 1993. Poc'anzi abbiamo ascoltato i Two Brothers on the Fourth Floor con Never Alone, sempre dallo stesso anno, e il grande suono della storia della dance ogni giorno insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval. Adesso Disco Viaggio.
1: Disco Viaggio.
2: Es la música infinita, el sonido de Valencia. Esto es...

0: Abbiamo messo la versione remix perché l'originale era decisamente più smarronato. Come direbbe Ligabue, ogni giorno suoniamo un classico della musica pop e rock che ha segnato in maniera indelebile gli anni 90-2000. Era il nostro spazio, non solo dance.
1: La storia della dance. Open your mind. Open your

0: storia della dance.
1: La storia della dance con Dino Brown.
2: Ogni giorno su One Dance arriva One Dance Classics, il meglio della musica disco anni 70 e 80 insieme a Lauretta. Vi aspetto ogni ora al minuto 50 qui su One Dance con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
3: Mungi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
8: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
9: Siamo in radio, non si vede nulla.
8: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
10: Pubblicità. Info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
0: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume, sei su One Dance. Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
11: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti riporto indietro al 1996 con questo pezzo che diventò così famoso che, pensate un po', arrivò in terza posizione nella classifica di vendita italiana. Raff by Picotto con Buckaroo Symphony.

ogni volta veramente sono brividi lungo la schiena dall'estate del 1997 DJ Dado, la voce di Michelle Wiggs, questa è Coming Back, che arrivò al numero 4 della classifica italiana nel

0: il disco più venduto al mondo nel 1997, Puff Daddy e Faith Evans con I'll Be Missing You, scritto per la morte di Notorious B.I.G. Anche in quel caso Puff Daddy ha fatto un casino. Ho già raccontato la storia: lui praticamente non ha mai chiesto l'autorizzazione a Sting, che per tutti questi anni incassa tutto il ricavato del disco di Puff Daddy, perché insomma non ha manco avuto l'accortezza di scrivergli, di mandargli una mail dicendo: guarda, posso prendere la base di Every Way You Take dei tuoi Police? Niente, Sting se ne è accorto immediatamente e gli ha preso tutti gli incassi, ci mancherebbe altro. Puff Daddy, dove lo metti, fa casino. Signore e signori, state ascoltando la storia della dance, adesso Chicca of the Day.
1: La storia della dance, Chicca of the Day.

cantante svedese che nel 2000 arrivò al numero uno della classifica italiana. Era il primo di febbraio, in questo caso chiaramente la versione remix era degli Eiffel 65, al numero 2 in quel febbraio con Move Your Body, e poi al 3 Acqua con Cartoon Heroes, c'era Tom Jones con Sex Bomb e i Blink con What's My Age Again. Ma adesso, beh,

0: La storia della dance.
1: Sei su One Dance.

0: viaggiare anche questo. Unconditional con Magic Feet dal 1999. Grandissimi Nari e Milani. Vi faccio sentire da dove arriva la voce che dice "This is something special for you". È un pezzo dei Peach Boys e si chiama "Life is something special". Senti un po' qui.
1: This is something special for you.
0: Hanno preso questo pezzo e ci hanno creato una super hit. Da qui arrivava la voce di Magic Feet.
2: La storia della dance.
3: Sei su One Dance.

0: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: La storia della dance.

0: ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One. One Dance.
2: Sono le 17:50.

0: MTV, perché il video di Cassius lo davano in continuazione almeno 25 volte al giorno, io avevo contato. Tra l'altro il protagonista dei video dei Cassius era Deadman, il personaggio della DC Comics, dei fumetti, che interpretava una sorta di DJ supereroe. Quindi grande pezzo, disco champagne, e adesso Kick Out The Day,
1: la storia della dance. Kick

1994, super pezzo di Pump Position, si chiama Jackie Hole, è la nostra chicca of the day. Ogni giorno andiamo a ripescare un disco che magari non sentite da tempo. C'è una cosa importante da dire su Jackie Hole, perché il riff arriva da un disco del 1981 famosissimo, Papa's Got a Brand New Big Bag, questo qui.

un sacco di volte nella storia della dance si sono ripresi i dischi degli anni 70 e 80. In questo caso era il 1981, anche i Cappella ripresero un disco degli Alphaville per la loro You Got to Let the Music.

1998, il remix di Foreign Angel veramente ci ha fatto viaggiare tantissimo, e anche chi apprezzava un altro tipo di musica, mi viene in mente che ne so, la house, il pop, ma non può non conoscere questo pezzo uscito nel 1994. L'originale era questo qui. Come nel caso di Hathaway, ne abbiamo parlato poc'anzi, la versione era un pochettino più grezza, e poi, grazie al remix, esplose.

0: non c'era l'Ushuaia di Ibiza. Negli anni 90 si parlava solo della Low Parade e anche della Street Parade, l'eventone di Zurigo che c'è ancora ed è sempre bellissimo. Era l'originale di Foreign Angel.
1: La storia della dance. Bienvenue sur la piste de danse.

disco straordinario dal 2004 dei Shape Shifters con Lola Steam. Uno dei dischi, no? Gianluca, che ti ho detto già che non c'entra la Lola, quella della pubblicità. Non è un disco house dedicato a una mucca, sarebbe strano. Niente, adesso non la finisce più. L'originale si chiama What About My Love. Ne abbiamo già parlato un sacco di volte qui nella storia della dance. Siamo veramente super eleganti con gli Shape Shifters.

0: La storia della dance.
1: Vuoi richiedere il tuo brano preferito? Manda un messaggio vocale al 37830 37830 e partecipa a One For You, One For Me.
2: Ogni sabato mattina alle 10 su One Dance c'è One For You, One For Me. Un disco lo scegliete voi e l'altro lo scegliamo noi. Puoi richiedere la tua canzone preferita alle 37830 37830. Ogni sabato mattina potrai ascoltare il tuo disco preferito in One For You, One For Me. E allora cosa aspetti? Basta un messaggio vocale 37830 37830. Vi aspettiamo.
3: E ora la sfida finale. Cocktail:
4: spritz al tramonto,
3: colazione:
4: cappuccino vista mare,
3: estate:
4: crociera all'inclusive con Costa.
3: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
0: One Dance. Qui suona la storia.

0: Fungible, ci sta, perché questo è un disco giostra di Abba e Stone che ti fa ritornare immediatamente in sorriso. Dal 1994 All Aboard partecipò anche a un disco per l'estate con Claudio Cecchetto, si esibirono in piazzale Ceccarini, Abba e Stone, sempre belli, festosi e colorati. Veramente qui ritorniamo alle giostre, senti che roba,
1: gira ancora.
0: No vabbè, il DJ delle giostre,
1: esageriamo un pochino,
0: tutto.
1: E adesso ferma tutto
0: che impostavano la voce, vi ricordate? Altro giro, giunge Toledai,
1: ha preso la scarpetta, si sente la puzza dei piedi,
0: ma no, come la puzza dei piedi, ma no. E adesso disco giostra, questo è ufficiale dal 1995, mi è mai.

0: La storia della dance, l'appuntamento che stai ascoltando insieme a Dino Brown. Vi ricordo che Scatman's World arrivò al numero 3 della classifica italiana, era il 17 giugno del 1995. Al numero 2 c'erano gli Everything But The Girl con Missing e all'1 Michael Jackson e Janet Jackson con Scream. Adesso Disco Viaggio.
1: Disco Viaggio.

0: musica perché mi si aprono un sacco di cassettini della memoria. DJ Dado con X-Files nel nostro spazio disco viaggio, dove suoniamo la Dream e la Progressive, colonna sonora del famosissimo telefilm del quale ho preso anche lo spot. Torniamo indietro di tantissimo.
1: Chiunque sia stato, non ha lasciato neanche una traccia.
2: Mi dia la sua spiegazione.
1: Non ne ho. Forse lì c'era la sua mente, ma il suo corpo era altrove. Ecco che abbiamo un X-Files.
3: X-Files, l'ottava serie. Domenica 20:45, Italia 1.
0: Alle 20:45 su Italia 1. Mamma mia, che bellezza.
4: La storia della dance.
5: Sei su One Dance.

del Crazy Love, la protagonista del nostro secondo appuntamento con la rubrica Non Solo Dance, i dischi pop e rock che hanno segnato gli anni 90 e i 2000. In questo caso era il 2003 e la tromba arriva da un disco del 1970 dei She Lights, si chiama Are You My Woman? Senti un po'. Magari qualcuno non lo sapeva. Con questo giro di tromba ci hanno costruito una delle più grandi hit degli ultimi anni. Quindi tanto di cappello ai produttori di Beyoncé. Adesso è Samba.

0: storia della dance.
1: Stai ascoltando One Dance,
0: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 18:58.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia è

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio vi porto a Bologna con un grande DJ producer italiano. Sto parlando di Luca Antolini, che aveva già tirato fuori una perla nel 1996. Sto parlando di History insieme a Valez. Questa è un pochino più hard style, pezzo che ha fatto la storia. Si chiama The Hit, il Disco Viaggio.

tutti alla domenica pomeriggio, perché in quell'estate andava di brutto anche la domenica pomeriggio in discoteca, non solo il sabato notte, ma per i giovani c'era l'appuntamento pomeridiano, e tra le più forti in quella calda estate c'era anche San Salvador, che spesso richiedevano Moonlight e Azzotto, ce l'hanno cantata qui su One Dance.

conosciuto lo scorso anno a Port Galib, era ospite in un villaggio turistico. Danzel ha cantato questa canzone intitolata Pump It Up, tra le più forti nell'estate del 2004, anche 10 100 1000 dei Brothers.

100 o 1000? Sicuramente molte di più, perché a quest'ora la Memory Chart raggruppa tantissimi appassionati di dance. E lo facciamo ogni giorno qui su Andessa. Erano i Brothers. E adesso prezioso.

di Prezioso e Marvin, inseparabili amici e colleghi anche nell'estate del 2004, tra le più forti in quella caldissima estate. Mirage

Pulla, i mitici Pops and Scar con Mirage, canzone che chiude questo appuntamento grippato Memory Chart. Siamo stati nell'estate del 2004 e se vi è piaciuta la Memory Chart, torna

0: Future History, Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Ritorna il nostro spazio dedicato ai Future History qui su One Dance, le papabili hit del futuro presentate da Nino Brown e selezionate dal nostro super DJ Edo Colavini. Oggi ci ascoltiamo Christian Marchi con The Sound of Silence.
2: Hello darkness my old friend, I've come to talk with you.

Ogni weekend su One Dance arriva la Weekend Dance Chart. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento.

0: 10 alle 11 di sera con Dino Brown e Edo Colabini.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
3: Siamo in radio, non si vede nulla.
2: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
4: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
5: One Dance. Qui suona la storia.
6: One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Ciao a tutti da Lauretta. Live Stadium 2011. Scooter, How Much Is The Fish?

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

Uscito nel 1997, arrivò a scalare tutte le chart dance del nostro paese e fu una delle tante collaborazioni tra due big dell'allora Big Sur Media Records, Mario Più e Mauro Picotto.

0: Anche in questo caso l'originale arriva da un altro pezzo, è di Sakamoto, Forbidden Colors. Arrivava proprio da qui Imperiale di Mario Più e Mauro Picotto. Ci siamo gustati una bella pillola di storia.
1: Sei su One Dance.

0: stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 19:59.
2: Dance anni 90.

Dance 2000. I grandi successi pop degli anni 90. Su One Dance ogni giorno suona solo la musica che ha fatto la storia.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Bentornati da parte di Michi Boselli nello spazio con le Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Una delle canzoni più remixate della storia è quella che apre l'appuntamento di oggi. La canzone è quella di Run, il DJ producer danese Run Really Cosm, che aveva realizzato Calabria, tanti bootleg e i remix, e tra i vari remix c'è una mashup da segnalare del 2006 di Alex Gaudino con la voce di Crystal Waters. La canzone diventava Destination Calabria, e poi nel 2021 segnaliamo anche questa versione un po' house con un cantato che somiglia un po' al reggaeton, ed è appunto Calabria di DMDS. Ma subito l'originale.
2: Contaminazioni.

MNDS va a chiudere lo spazio di oggi. Prima Alex Gaudino con la voce di Crystal Waters e Destination Calabria. E abbiamo iniziato con l'originale di Run. Da Mickey Boselli è tutto. Alla prossima contaminazione su One Dance. One Dance. One Dance. One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Laurenta. Festival Bar 1994. La Bush, Sweet Dreams.
2: Ora! Vai, vai, vai, in fondo. Vai Egidio Romeo sta riprendendo l'aula del pubblico di Marosca. Di Marostica, che è passato lì a sinistra. Sì! Bravissimi! Devo dire che il pubblico del Festival Bar è stato il grande protagonista di quest'estate. Ma Laola, a parte il calcio, cosa ti ricorda a proposito di musica?
3: Non mi riuscirà mai. Mi ricorda una cosa tipo Ola ola e Ola ola
2: e allora è Sweet Dream La Bush.

Festival Bar 1994, La Bouche, Sweet Dreams. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta. One Dance.

giorno su One Dance arriva la storia della dance. Anni di musica da ballo raccontati da Dino Brown e mixati da Jean-Luc Duval. Le più grandi hit degli anni 90-2000, i dischi che ci hanno fatto ballare ed emozionare.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio ci riporta al 1971 perché è il remix della colonna sonora del film Giù la testa, diretto da Sergio Leone, tra l'altro il secondo film della cosiddetta trilogia del tempo, preceduto da C'era una volta il West 1968, seguito da C'era una volta in America 1984, colonna sonora prodotta dal grande Morricone. Questo è il remix del 1996, Double Head con Giù la testa.

solo anni 90, non solo 2000, anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare. Alza il volume, sei su One Dance.

0: storia su One Dance.
1: Ciao a tutti e bentornati nel nostro spazio dedicato alle pillole di storia insieme a Dino Brown. In questa ti parlo di uno dei più grandi successi della musica dance del 1999, All I Really Want.

Il primo singolo della cantante inglese Kim Lucas scalò tutte le classifiche dance europee grazie alla versione che tutti conosciamo, che in realtà è il remix degli Eiffel 65, perché l'originale era un pochettino diverso. Senti un po'.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 21.
2: Hanno scalato tutte le classifiche mondiali. One more time. Ti portano alla mente centinaia di ricordi. Ti fanno ritornare bambino. Su One Dance ogni giorno suona la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio insieme a Dino Brown su One Dance. Oggi vi propongo un mashup straordinario. Da una parte c'è un disco che è uscito nel 2010 di Juan

sfinato leggermente la lampada della nostra macchina del tempo ed è uscito il DJ Aladino con questa canzone intitolata Make It Right Now ad aprire il sipario alla Memory Chart. Siamo nell'estate del 1993 e con Beep Beep diamo spazio a Joy Salinas.

ricordi e soprattutto che emozioni risentire i pezzi più forti dell'estate del 1993. Siete su Undance e questa era Joy Salinas con Beep Beep. Tra le più forti in quell'estate anche Confusion del Molly Molella.

estate del 1993, signore e signori, qui su Adesso si torna all'indietro nel tempo ogni giorno con la Memory Chart, e tra le più forti in quella calda estate c'era anche Mr. Vain di Culture Beat.

0: Album dei Culture Beat, Serenity, Mr. Vain, appena sentita qui su One Dance, pezzo che chiude questo appuntamento con la Memory Chart. Siamo stati nell'estate del 1993 e se vi è piaciuta la Memory Chart, tranquilli, tornerà prestissimo qui su One Dance. Da Stefano Federici è tutto, peace and love.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Scopri il sito di OneDance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Fun Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Live da Top of the Pops del 1999, Armand Van Helden. You Don't Know Me.

One Dance. Impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro. Rubò sei cervi nel parco del re

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. One Dance. Qui suona la storia.

l'emozione di una volta. I suoni di adesso. Emotional Power su One Dance. Can't stop now.

0: ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te, ovunque tu sia.
1: One Dance. Qui suona la storia.

Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare. Alza la radio.

0: Tutta la dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance.
1: Dancing, dancing, grooving, keep on moving, flying, stop your crying, choosing.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance, solo dance con la D maiuscola. Qui suona la storia.

0: Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te, ovunque tu sia.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

0: No reggaeton.
1: No trap. Solo dance che ha fatto la storia.
0: Sei su One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: Oh papa, no, papa, no, one chicken is a clingo show. Thought I ever gonna see my papa, no, yeah.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te, ovunque tu sia.
1: One Dance. Qui suona la storia.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: Sei su One Dance, qui suona la storia.